0: coffee bonto coffee on a case rabo coffee
1: Dai ni ave bomo kama kama kam dal kama yo dai yo o dai ne dai no kaver gon net net o dai yo o dai dai no mare gon net net o dai yo o dai ne dai no mare gon net net o dai yo o dai dai no mare gon net net o dai yo o dai ne dai ni ave bomo kama kama kam dal kama yo dai yo Oh, dai, dai, no, gaber, gon, net, net, oh, dai, oh, dai, ne, dai, no, mare, gon, net, net, oh, dai, oh, dai, ne, dai, no, mare, gon, net, net, oh, dai, oh, dai, ne, dai, no, gaber, gon, net, net, oh, dai, oh, dai, ne, class, beautiful.